0: and speaks to the Italian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
1: Ben trovati carissimi ascoltatori, siete in ascolto di Fairchild Radio. Iniziamo il nostro programma con Albano, il ragazzo del sole.

È un ragazzo che sorride, era Albano, del 1968. Signore, alla fine degli anni 60, Albano, grazie al successo raggiunto con il brano Nel Sole, è tra i più popolari e amati cantanti italiani. Ogni sua nuova incisione è un successo e l'occasione giusta per realizzare un film, un musicarello appropriato. Così, nel 68, ma il film uscirà solo nel marzo del 69, si gira Il ragazzo che sorride per la regia di Aldo Grimaldi. Il tema della canzone, musicata da Mikis Theodorakis, parla della speranza per i giovani di un futuro più roseo in quel turbolento e rivoluzionario 68, ma soprattutto di uguaglianza. Era l'anno 1959, un giovane

gradino con Notte Calda, un 45 giri. Ricordo, carissimi ascoltatori, che i brani che state ascoltando sono tutti 45 giri e sono Italian Oldies. Ancora lui, Dino, con Be My Baby.

ed era Renato Zero con Mi Vendo, arriva Ricky Django, Cum facetto mamma da. Questo brano fu registrato nel 1963.

0: Ed ora signori passiamo a Just the Way You Are, Come Sei. Musica di Billy Joel, testo di Cucaglia.
1: C'è

Avete ascoltato Italian All This, il ragazzo che sorride di Albano, Teddy Girl di Adriano Celentano, Pronto Pronto Celentano, Notte Calda Dino, Vima.